Forse ci siamo sfiorati in alto mare, come imbarcazioni che passano nella notte e non si salutano e non si conoscono. Ti ho aspettato quando credevo nell'inutilità della speranza, quando mendicante ero carico di sogni. Ti ho aspettato pago di una completa sconfitta. Ti ho aspettato quando

Tu mi direi di sì, oppure forse no. Puoi pensarci bene, non avere fretta, c'è tanto tempo ancora, il tempo d'una sigaretta.

tu mi dirai di sì o mi dirai di no. Passano i minuti, forse troppo in fretta, io guardo gli occhi tuoi fumando questa sigaretta.

Guarda come brucia questa sigaretta. Potevi dire sì, e invece hai detto no. Muore un dolce sogno, nato troppo in fretta. Io me ne vado, amore, e spengo